Margarita Baba Hen, Blilakshov, Kizeasa, Asali, Aragistinja, Arak, Afetito.